0: sin tu mena pase. Why tu pasera tu mala tene? Eh mari nyo ala kan ne tu so pasera tene so. Tu so ma. Kisa na mala tene.
1: Ime ti mira bibi karanyo.
0: Eh. Why tu pasera krisa mabe? Ajo ko unda si mabe. Pasera ngwa tene.

Mingi mosi ya simitiera aiza kwa na ati dumo urumoti na yana loye mo mingi makomo yelo mingi tena idape azagi sirke ni kazagi yanga di beton ando taraka eske mo ba loro sigingo ale.